Adiawaya Mahana. Adiawaya Amasada. Ama Aradin Sravati. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya Ama Sana. Adiawaya

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anti sumpo

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo